Pronto. Pronto. Emanuela. Emanuela, pronto. Emi, mano. Emma. Emanuela, mi senti? Ascolta.